0: Vai sa manera, tu già sera. A tu sostenti, se sia più grande verità, tu me la dà. A chi? A lo che fuiste, lo che serás.
1: Quédate junto a nosotros, somos Radio Río Claro FM desde Rengo. Viajamos junto a ti.